Vico Toriani ma il Barca Bianca. Lil Honest Orchestra, amor, amor, amor.